Questa è Radio Rasa. Avete ascoltato Rocking Back Inside My Heart. Lei si chiama Julie Cruz e adesso è tempo di Radios in Emotion. Buon ascolto, Radio Rasa, 107,2.

di quelle serate in cui è estate, fa caldo, sono oltre 25 gradi e all'improvviso scoppia un temporale tremendo con lampi, tuoni, cadono alberi e tu sei lì a casa e dici ma io quasi quasi rimango a casa perché è meglio che sia a casa, no? E poi nel frattempo dici beh, comunque c'è una trasmissione da fare, c'è Radio Cinemotion, ma sì, mi fa piacere comunque farlo, rischio, vado, sì, magari mi prendo un fulmine e rimango lì cotta, no, non succede niente, tutto a posto, sì, un po' di alberi sono caduti, è una serata del tipo che vorresti stare a casa, magari possibilmente sul tuo divano guardando un po' fuori, osservando un po' i tuoni che si allontanano e i lampi che continuano a farti dei begli effetti disco, discoteca, sì. È uno dei periodi in cui sei molto stanco perché ci sono troppe cose da fare, è uno dei momenti per me in cui ci sono tanti cambiamenti, ho dovuto dire, ho salutato tante cose in questo periodo della mia vita, e cose nuove arrivano e vabbè. È una di quelle serate in cui effettivamente dovresti stare a casa, tranquilli. E invece sono qua. Sono qui dal vivo a Radio Rasa con il mio programma che si chiama Radio Cinemotion. Mi ascoltate bene da Radio Rasa, Unde Sieb.2. C'è chi lo può ascoltare attraverso www.rasa.ch. Su in alto c'è una cosina, un triangolino. C'è scritto Stand Alone Player ed è la cosa più bella da fare, oltre che stare lì a guardarmi su Facebook, insomma potete benissimo, perché sto facendo una diretta Facebook anche, nel frattempo saluto gli amici da Facebook, e il momento migliore per iniziare, la cosa migliore per iniziare oggi è una giornata appunto che dedico a la musica che ascolteremo dal vivo. Ci sono gruppi fantastici che ascolteremo dal vivo per un festival che organizza Radio Rasa che si chiama Pool Rules. Ne parliamo tra poco, però oggi iniziamo con una canzone con un gruppo che non vedrete al Pool Rules per poi continuare con solo gruppi che vedrete dal vivo alla Ribadi, appunto in occasione del Pool Rules organizzato da Radio Rasa. La prima canzone che ascoltiamo oggi è dei Sons of Kemet, Your Queen is a Reptile.

chiamano quindi la sicurezza e sicuramente suoneranno, no, si suonano al, per certo, il 6, io non mi dico quando perché voi dovete venire tutti e tre giorni, 6, 7 e 8 agosto, suoneranno diverse band, sono diverse band veramente bellissime, fantastiche, suoneranno per noi e per voi, ci saranno DJ, c'è il bar, c'è tanto alla Ribadi, il 6, il 7 e l'8 in particolare quando Radio Rasa organizza il Pool Rules, tra cui questa band appunto la Sécurité, da cui ascoltiamo del loro ultimo album. L'ultimo nuovo album si chiama del 2026, si chiama Bingo e lo balleremo da pazzi al Pool Rules.

No, detto in tedesco, penso che l'avete capito, insomma, che qui Radio Razza organizza belle cose, no? Sì, organizza cose spettacolari, tra cui questo Pool Rules che si svolge ogni anno ad agosto. Quest'anno è sempre alla Ribati, a Schaffhausen, il 6, il 7 e l'8 agosto. Ci sono queste band che suonano, c'è scritto La Sécurité, Savannah Funk, Defo, Palco Muschi e More. Ma ci sono tanti more che ancora non sono stati svelati. Tra le altre cose ci saranno dei DJ, ce n'è uno il giovedì, ce n'è un altro il venerdì e ce n'è un altro, anzi no, ce ne saranno più di uno il giovedì, più di uno il venerdì, più di uno il sabato. Il sabato è una serata un po' particolare perché mi vede un po' anche un po' protagonista col mio alter ego che sarebbe da DJ, che è DJ Sicool. Infatti sabato mi toccherà mai farvi ballare, ma sarà bello farvi ballare perché sabato vi farò ballare prima e dopo una band che mi piace particolarmente, che è del luogo, origini di Sciaffusa. E la band si chiama Palco Muschi. E loro, vabbè, ve lo dico, sono uno sabato. Vabbè. Però dovete venire tutti i giorni, 6, 7, 8. Sexte, siebte und achte August in Ribadi. Full Rules, organized by Radio Razza.

0: Ciao.
1: Ciao. Questo è Ciao, appunto, del Palco Muschi. Ascoltiamo il loro ultimo album, Palco Muschi, polka, punk, Balkan beats, disco, tutto quello che c'è, anche mezzo di punk nel mezzo, sì. Molta energia, tanta voglia di ballare, quando suonano loro si scatena l'inferno. Sono una band di Zurigo con delle radici di Schaffhausen anche. E che hanno suonato anche qui e molte volte e ogni volta abbiamo ballato. Ed è molto bello. Questo è appunto Bon Voyage, il loro ultimo album. E poi andiamo a qualcosa di vecchio di Palco Muschi. Vi aspettiamo il 6, il 7 e l'8 agosto alla Riva di Palco Muschi Live. Beh, sarà sabato. E tra prima e dopo Palco Muschi vi farò ballare io.

Stop, sì, ok. Palco Muschi suoneranno, anzi stanno suonando proprio in questo momento, oggi è il 19. Oggi, stasera, proprio suonano all'Open Air al Lag a Poschiavo, in Svizzera. Poi il 26 giugno suoneranno a Langnau in Emmental, sempre in Svizzera. Poi se ne andranno il 17 a Bellinzona, il 17 luglio a Bellinzona. Il 18 luglio saranno a Safin Plaza, sempre in Svizzera. Ma voi non dovete fare tanta strada. Die Leute von Schaffhausen können selber quem hier schauen. Die Palco Muschi in der Pool Rules Festival 2026, am 8. August, ab 8 Uhr ungefähr, in Schaffhausen, Switzerland, wo Ribadi, organisiert von Radio Rasa. Das ist unsere Highlight von Samstag. Quindi sabato si balla con Palco Muschi. Adesso andiamo a una terapia, la terapia della felicità, Happy Therapy. Palco Muschi da un album un po' più vecchio.

Get Naked. Questo si chiama Get Naked, appunto. Allora, un album un pochino più vecchiotto di Palco Muschi. Get Naked, interessante. Il cantante parla diverse lingue: inglese, italiano, francese, tedesco, veramente parla di tutto. E parla soprattutto la lingua della musica. Get Naked un po' racconta una parte del concerto, perché lui di solito è mezzo nudo ai concerti, anzi se ne va ogni tanto in giro col sedere di fuori e invita la gente a sculacciarlo, cosa che io ho potuto fare con grande onore, grande piacere, perché Baptiste Belleffi merita. L'ultima canzone dei Palco Muschi, Hai Zigani!

Hi, Zigani! L'ultima pezzo che ascoltavamo da Palco Muschi, per ricordarvi che li vogliamo vedere dal vivo e vi vogliamo vedere lì anche tutti voi, ribadi 6, 7, 8 August, Paul Rules, organisiert von Radio Rasa. Ok, questo pianoforte in sottofondo vi racconta una storia. È il debut album di una band che si chiama Defoe di Schaffhausen. E li ascolteremo dal vivo al Pool Rules.

0: Das war Doomsday. Loro si chiamano Default da Schaffhausen. Il loro album debutto che si chiama Songs for Alfie.
1: Das ist Spielbruch.
0: Balleremo anche questa canzone. Vabbè, ve lo dico. Loro suoneranno il

babbo. In una bubble sto viaggiando un po' in giro per il mondo, sorvolo delle foreste incantate, calde sicuramente, dove piove poco. Mi salutano gli animali da sotto, mi dicono ciao, che ci fai qua in quella bubble? E io devo rispondere, sono i Savannah Funk. Mi hanno chiuso in questa bubble che si chiama Bubble Heart. Bubble Heart dal loro album del 2016 che si chiama Savannah Funk. Non so se questo pezzo lo suoneranno dal vivo alla Ribadi, ma ve lo faccio ascoltare. Oggi ascoltiamo tutto il primo lato di questo album e poi andremo ad altre cose, ovviamente sempre di Savannah Funk, per conoscerli meglio e per dirvi venite alla Ribadi ad ascoltarli live. Savannah Funk, this is Agma.

Stiamo ascoltando i Semana Funk Live, sono le 21.34, io sono Ornella e questo è Radio Cine Motion, un altro pezzo dell'album Savannah Funk del 2016, è un po' più rilassante, perché così sono i Savannah Funk, ci fanno sognare, ci fanno ballare, ci portano in paesi lontani.

Havana Funk. Come dire, tanta roba, no? Perform live, sie haben gespielt in sehr wichtigen Festivals wie Firenze Rocks. Alongside mit den Red Hot Chili Peppers. Sie haben vor den Red Hot Chili Peppers gespielt. Sherwood Festival with Sean Cooty. A cielo aperto un altro festival con i Cocoroco. E tante roba con Nugenea. Deutsch. Nugenea. Hanno fatto nel 2025 Savannah Funk, hanno fatto un tour internazionale, sono arrivati fino in Indonesia. Insomma, voi non dovete fare tanta strada, li dovete vedere qui alla Ribadi. Un album del 2022, la canzone si chiama Ghibli.

che bella la radio, dove tu puoi ascoltare musica nuova, e questa radio in particolare, che è Radio Rasa, dove puoi vedere dei concerti dal vivo, anche nello studio di Radio Rasa, questa è una cosa bellissima. Non sono grandi folle, ma folle, giusto, tante persone, ma pochi ma buoni. Eravamo nel 2022 con Ghibli, con i Savannah Funk italiani, ma cittadini in realtà del mondo. Andiamo avanti con un album del 2021 che si chiama Teen Doof. Ascoltiamo due pezzi da questo album e poi andiamo a qualcosa di più nuovo di Savannah Funk. Sentite il crack crack? Questo è il disco. Questo è Radio Cine Motion, questa è Radio Rasa, io sono Ornella, questo è un programma dedicato a quello che succederà il 6, 7, 8 agosto alla Ribadi di Schaffhausen.

Il primo disco, l'ultimo dei Savannah Funk, che si chiama Behind Highs. Behind the Highs, Savannah Funk. Ascoltiamo due pezzi e poi Radio Cinemotion sarà finita anche per questa sera.

Julia Hind, wer ist? L'ultimo pezzo di Savannah Funk si chiama Heron, dal loro ultimo album, che si chiama appunto Behind the Eyes.